0: Ebro FM 105.2.
1: Solo éxitos.
2: Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare.
1: Solo éxitos.
0: Ebro FM, la aragonesa. Solo éxitos.